bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

l'unico piacer che va. Ghiaccio avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, l'unico piacer che va. Ghiaccio avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Serra, serra, coglia bionda, coglia bruna va quella, coglia rossa va seconda, coglia smorta fermo sta.